0: Buona Jane, facciamo il debito di soldi.
1: One to ten, turn down 301.
0: Gonna need a Spanish speaking officer.